0: avvolgere dall'emozione della notte con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
2: Zero, zero.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

together mai. Pane e carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

non mi guardo più. Io mi troverei brutta quando tu non sei accanto a me. Non sopporto più questa vita che si interrompe se tu parti. Il mio letto è là, con la vastità di un cortile senza

fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: silenzione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
2: Zero, zero, uno, it.

0: 01 Italia. Musica italiana è more.
1: Emozione notte.
2: Selezione speciale per sognare e amare.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente,

Ricordo ancora quelle notti sulla spiaggia al mare, quando afferravo le tue mani per poter volare e poi planare sul tuo cuore per poter tornare.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

0: 001 Italia.
1: Cream Internet Radio Station for the 80s, 90s and today.
2: Ho duettato con tutti stasera, ma non ho ancora duettato con voi. Voglio fare un esperimento, vediamo se viene.

Sai che non sopporto.

sono Luca Ward, ispanico, e sono qui questa sera per presentarvi questi cinque meravigliosi gladiatori. Iniziamo dalla ritmica. Lui è l'amante dei gatti, delle marmotte e dei furetti. Ha

poche parole, ma dai tanti fatti. Un applauso all'uomo delle valli bergamasche, Stefano Porcella. Ai tatuaggi, al cuore di burro, alle chitarre acustiche e alle chitarre elettriche, dalle rive del Po, Enrico Zamparoni. Ai sentimenti, ai capelli biondi, agli occhi azzurri, al cuore rock, la chitarra solista, Diego Arrigoni. E ora, al mio segnale, scatenate l'inferno per il nostro capitano. Lui è il cuore matto, scrive, canta ed è l'anima dei modali. Una voce, mille.

0: Anche in amore dovreste essere più attenti. Gemelli, cercate di comunicare il più possibile con le persone che vi circondano. La luna e Scorpione assicura la buona riuscita di una trattativa. In amore sarete tempestivi. Cancro, con il sole che entra in Scorpione cominciate a recuperare una buona condizione fisica e grazie alla luna potete ottenere buoni risultati sul lavoro. L'amore non è rassicurante. Leone, siete sostenuti da una Venere fortunata, anche se continuano ad esserci mille difficoltà da affrontare in casa e sul lavoro. Anche il sole diventa ostile mettendovi in crisi fisicamente. Vergine, evitate di trascurarvi per seguire tutti gli impegni che avete preso nelle ultime settimane. Siete delle persone precise e responsabili, ma rischiate di rimanere a corto di energia. Bilancia, approfittate della luna favorevole per mettere ordine nei vostri documenti e per azzerare il lavoro lasciato in sospeso. Non è una buona idea rivelare i vostri piani. Scorpione, il primo giorno con il sole nel vostro segno, si apre il mese del vostro compleanno. Auguri! Avete il sostegno di Giove, Mercurio e Marte, ottenere dei successi sul lavoro sarà agevole. Sagittario, la luna in Scorpione non è mai positiva per voi, vi troverete in difficoltà a causa di bugie che vi faranno male. L'amore però può aiutarvi. Capricorno, la situazione astrale si evolve in maniera positiva. Questo è il momento di agire superando le paure. L'amore regala sorprese piacevolissime. Acquario, la luna ancora ostile in mattinata e il sole in Scorpione possono mettervi in difficoltà facendovi perdere di vista i veri obiettivi a cui puntare. In amore possono accadere tante cose. Pesci, una giornata interessante grazie alla luna magnifica. La fortuna sarà decisamente dalla vostra parte. Il sole in Scorpione vi renderà più ottimisti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: 001 Italia. In the mix.
2: La novità musicale.
3: New.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Dite di mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more. 001 Italia.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: Hey, this is Jared from 30 Seconds to Mars.
5: Hi, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: What's up? This is Alicia Keys, and you're hearing all the hits.
7: What's up, y'all? This is Beyoncé, and you're listening to my station.
0: Radio 001 Italia. 001 Italia.

0: This. Radio 001 Italia.
1: La tua radio.
2: La tua musica.
1: La tua vita.
0: One 001 Italia.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 ottobre. Ariete, la Luna in aspetto con Marte e Mercurio vi invita all'azione, dovete mettere in campo tutto il vostro coraggio. Tempo libero da dedicare alle amicizie. Toro, una giornata in cui avrete la testa fra le nuvole, rischiate di arrivare tardi ad un appuntamento. Anche in amore dovreste essere più attenti. Gemelli, cercate di comunicare il più possibile con le persone che vi circondano. La Luna e Scorpione assicura la buona riuscita di una trattativa. In amore sarete tempestivi. Cancro, con il sole che entra in Scorpione cominciate a recuperare una buona condizione fisica e grazie alla Luna potete ottenere buoni risultati sul lavoro. L'amore non è rassicurante. Leone, siete sostenuti da una Venere fortunata, anche se continuano ad esserci mille difficoltà da affrontare in casa e sul lavoro. Anche il sole diventa ostile mettendovi in crisi fisicamente. Vergine, evitate di trascurarvi per seguire tutti gli impegni che avete preso nelle ultime settimane. Siete delle persone precise e responsabili, ma rischiate di rimanere a corto di energia. Bilancia, approfittate della luna favorevole per mettere ordine nei vostri documenti e per azzerare il lavoro lasciato in sospeso. Non è una buona idea rivelare i vostri piani. Scorpione, il primo giorno con il sole nel vostro segno, si apre il mese del vostro compleanno. Auguri! Avete il sostegno di Giove, Mercurio e Marte, ottenere dei successi sul lavoro sarà agevole. Sagittario, la Luna in Scorpione non è mai positiva per voi, vi troverete in difficoltà a causa di bugie che vi faranno male. L'amore però può aiutarvi. Capricorno, la situazione astrale si evolve in maniera positiva. Questo è il momento di agire superando le paure. L'amore regala sorprese piacevolissime. Acquario, la luna ancora ostile in mattinata e il sole in Scorpione possono mettervi in difficoltà facendovi perdere di vista i veri obiettivi a cui puntare. In amore possono accadere tante cose. Pesci, una giornata interessante grazie alla luna magnifica. La fortuna sarà decisamente dalla vostra parte. Il sole in Scorpione vi renderà più ottimisti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio 001 Italia.
2: Musica italiana and more.
1: Musica italiana and more.

quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

Ricordo ancora quelle notti sulla spiaggia al mare, quando afferravo le tue mani per poter volare e poi planare sul tuo cuore per poter tornare.

0: 00001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
11: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
12: Al mio segnale, alzate il volume.
13: Your music, your request.
14: E la sigla ci ricorda che è iniziato l'appuntamento con Radio Ricordi, è iniziato l'appuntamento con le vostre avventure, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle vissute grazie ad una canzone, proprio quelle di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, buona giornata a tutti voi e oggi, grazie a una vostra segnalazione, andiamo a riscoprire I Know Corrida, singolo del 1980 composto dallo statunitense Kenny Young e interpretato proprio da quest'ultimo. Traccia di ispirazione funk, il suo nome si rifaceva al titolo originale del film Nagisa Oshima. Ecco l'impero dei sensi, I Know Corrida in giapponese. All'uscita il brano non ebbe molto successo e non entrò neanche in classifica, ma nel 1981 ci mise le mani un personaggio importante, ossia Quincy Jones, che ne propose una sua versione, inclusa tra l'altro anche nell'album The Dude, uscita come singolo, che in Gran Bretagna raggiunse la 14ª posizione in classifica e negli States la 28ª posizione, grazie alla quale vinse anche il Grammy nel 1982 per il miglior arrangiamento strumentale con accompagnamento vocale. Quincy Jones, arrangiatore, direttore d'orchestra, produttore discografico, trombettista, compositore e attivista statunitense, tra i più celebri di sempre, specie nell'ambito della black music. Più recentemente, nel 2005, il gruppo britannico United Nations ne pubblicò una cover di questa I Know Corrida, che raggiunse la 18ª posizione nelle classifiche britanniche. Però oggi ascoltiamo in Radio Ricordi proprio la versione di Quincy Jones, I Know Corrida. Ti tengo, ti tocco, in un labirinto non riesci a trovare la mia strada. Ti credo, io bevo anche con voi. Sto per essere servito su un vassoio, si vede ragazza? Questo è quello che passa attraverso me ogni giorno. Ma sto sognando, ma se non lo fanno, fatemi capire. Sto affogando, non salvarmi. È solo il modo in cui mi piacerebbe andare, si vede ragazza? Il tuo brivido, la metà, sta per uccidermi. Questo è quello che fai. I Know Corrida, che è dove sono io, è il sogno, è il mio comando. I Know Corrida, mi ritrovo, nessun altro pensiero, solo tu ed io e nient'altro. Prima che il mio cuore ti ha visto, ogni giorno era solo un altro giorno, la notte la sola parentesi, appena arrivato poi ha spazzato via tutto, sai ragazza, tutto era venuto quello che può essere, fino a quando sei caduto nella mia vita. Ed io sono sotto incantesimo, mi ha preso, mi trova in uno stordimento quello che tu mi doni tra lampi e tuoni, imposta il mio povero cuore, fiamme, vedi ragazza, il brivido, la metà, uccidimi, questo è quello che fai. I Know Corrida è dove sono io, è il sogno, è il comando e nessun altro pensiero. I Know Corrida, oggi in Radio Ricordi, nella versione di Quincy Jones.

0: il grande maestro della musica internazionale Quincy Jones, I Know Corrida. Oggi l'abbiamo riscoperto sempre grazie alle vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, grazie anche per oggi. Prossimo appuntamento con le vostre e le nostre pillole di ricordi musicali. Come al solito vi aspetto qui e alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: This is your radio.
3: 001 Italia.
4: Radio 001 Italia.

0: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
1: 001 Italia.

0: Radio 001 Italia.
1: Musica italiana and more.
0: Musica italiana and more. Bom dege dege
2: dege bom dege bom. Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Star 1 Italia. Musica italiana e more.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game over.
1: 0-0-1 Italia.
2: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.
3: If you want to change your mind, don't knock on freedom's door.

0: 101 Italia. Musica italiana and more.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Radio 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi!
0: Ciao a tutti amici di Così,
1: Così
0: e Cosà
1: Radio Show, bentornati con Stella che è ancora seduta perché ormai è diventata un Muppets a tutti gli effetti.
0: Si sono Miss Piggy
1: la
0: a tutti gli effetti.
1: Miss Piggy, ma noi stiamo per iniziare una nuova puntata.
0: Certo,
1: allora, salutiamo gli amici di Instagram che ci stanno guardando,
0: sì,
1: perché oggi abbiamo deciso di farci vedere proprio nel primissimo blocco e poi dopo facciamo partire la puntata, giusto?
0: Va bene, allora ricordiamo però anche i nostri contatti che sono Così cos'ha appunto radioshow@gmail.com e potete appunto scriverci su Instagram, metteteci tanti like, guardate
1: social,
0: le nostre
1: Facebook,
0: cose, quello che volete.
1: Partiamo?
0: Partiamo!
1: Allora partiamo con la prima, che è un pezzettone dance degli anni, metà degli anni 2000, Deal con Shine.

0: Parte con una nuovissima puntata di Così e Cos'ha, radio show con me medesimo Teo e la nostra fantastica Miss Piggy Muppets Stella.
1: Bello, ci sta iniziando a prendere gusto.
0: È vero, eh? Sì, ormai la fai sempre da saluta.
1: Eh sì, ormai è il mio status.
0: È così. Allora, carissimi amici, è ormai notizia di dominio pubblico che purtroppo per noi che abbiamo, noi sì, ci sì, abbiamo lasciato un pezzo di cuore perché siamo di Milano, ma si sa che ormai lo stadio San Siro sembra abbiano deciso la sua fine, giusto?
1: Esatto, per costruirne in realtà altri due. Ma la cosa brutta è che lo stadio di San Siro per noi milanesi, ma in realtà
0: sì, ma un po' per tutti,
1: tutti è un simbolo, un ricordo, cioè il primo concerto, la prima partita, il primo di ogni cosa.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero.
1: Io veramente
0: chiunque probabilmente in Italia ha fatto un concerto
1: almeno
0: a San Siro,
1: uno
0: vero?
1: Almeno uno, sì, se sì, non ha fatto un San Siro un concerto, ha fatto, che ne so, alla cresima la che ne so, la,
0: è vero,
1: l'avviso col papa,
0: sì,
1: con il vescovo.
0: A maggio c'è anche il ritrovo dei cresimali.
1: Bravissimo, cioè
0: sì,
1: qualsiasi persona ci è passata.
0: Allora diamo però qualche cenno di storia per chi
1: conosce
0: questo fantastico stadio, che è uno tra i più antichi d'Italia ovviamente.
1: Bravissimo.
0: Ed è stato inaugurato nel 1926 con un fantastico derby, il 19 del settembre del 1926, con un fantastico derby tra Inter e Milan,
1: dove
0: si vede, ci fu la grandissima vittoria dei nerazzurri per 6-3, se non sbaglio, giusto?
1: Ti giuro che per Natale ti regalo le ciabatte del Milan.
2: Pazza Inter amala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza Inter amala.
1: Quando
0: stava,
1: dobbiamo andare avanti?
0: Mi odieranno tutti, però.
1: No, ma ti odieranno tutti, ma loro non lo sanno anche una cosa particolare. Sì. Che quando ci sono queste cose tipo Inter-Milan, qui si gioca il derby, perché
0: sì,
1: io sono milanista e tu sei interista.
0: È vero, sì.
1: E allora le persone non lo sanno e abbiamo fatto bene a dirlo.
0: Ma San Siro, come dicevamo prima, non è un posto la scala del calcio, perché sì, è la scala del calcio, ma è la scala anche di altre cose, soprattutto della musica, perché San Siro ha ospitato dei grandissimi concerti, tra l'altro alcuni artisti si sono esibiti solamente lì. Ok, e quindi San Siro è veramente diventato un po' diciamo il centro nevralgico degli eventi, non
1: sì,
0: solo della Lombardia ma anche
1: ma no,
0: in mezzo
1: di tutto,
0: Italia,
1: cioè, per dire, il rugby ha ospitato anche la Nuova Zelanda, quindi non da poco. Se parliamo di pugilato, c'è stata una sfida di quelle famose tra Carlos Ortiz e Tullio.
0: Esatto,
1: Dori,
0: per i pesi welter junior, campionato
1: esatto,
0: del mondo.
1: Quindi
0: ragazzi,
1: no, non
0: San
1: è
0: Siro,
1: proprio poco, cioè è una cosa fantastica. Ma di musica ne parliamo fra pochissimo.
0: Esatto, adesso io non so se lei, quella che sentiamo in sottofondo, è venuta a San Siro. Questo
1: sì,
0: io non lo so.
1: Sì, sì, sì, sì. Ah, e okay, dopo vi spieghiamo una chicca di
0: allora lanciamo la Taylor Swift
1: con la nuova

0: E giusto perché volevamo parlarvi di musica, abbiamo delle chicche particolari sulla musica. Per esempio, il primo concerto di Bob Marley a San Siro il 27 giugno del 1980.
1: Certo. Pensa che c'era una K e non capivano sopra San Siro cosa ci fosse. Invece poi Bob hanno scoperto che c'era Bob Marley.
0: Il primo italiano ad averci suonato è Edoardo Bennato il 19 luglio del 1980.
1: È vero, è stato il primo.
0: Vai, vai, dai.
1: Poi abbiamo, va bene, abbiamo veramente tanti. Edoardo Bennato è tornato con Gianna Nannini per l'inno dei mondiali d'Italia 90. E poi abbiamo avuto un sacco di residenze, chiamiamole così. Ad esempio Bruce Springsteen ha iniziato il 21 giugno del 1985 e bene o male ogni due anni viene a farsi la sua bella serata.
0: Bravissimo.
1: A San Siro.
0: Oh, e ma poi... lo posso dire io questo?
1: Beh, questo puoi dirlo.
0: Dai, dai, lo devo dire io.
1: Vai, vai, vai.
0: È iniziata l'era del Blasco.
1: Esatto, un altro.
0: Il 10 luglio 1990.
1: Un'altra grande residenza, quella di Vasco Rossi.
0: Mazza, sì. Ci sono andata anch'io.
1: Oh, ragazzi, poi abbiamo avuto... ha ospitato, quei muri hanno sentito cantare Michael Jackson.
0: Ma ti rendi
1: conto? Ed era il giugno del 1997. Poi i Rolling Stones e via via tutti gli
0: Pearl
1: altri.
0: Jam.
1: I Pearl Jam. E... non per ultimo, quest'estate, il primo DJ set all'interno di uno stadio del nostro grandissimo Gabri Ponte. Ragazzi, è San Siro, sì. È San Siro, è così.
0: E a proposito, prima dicevamo di Taylor Swift, in realtà Taylor Swift il 13 e 14 luglio del 2024 ha inaugurato a San Siro il tour di maggior successo della storia della musica.
1: Assolutamente. E poi ragazzi, l'avete visto in quasi... tutti i film dove si parla di sport,
0: sì,
1: San Siro, no?
0: Sì, sì.
1: E ce n'è uno in particolare che è stato nominato anche agli Oscar e probabilmente forse l'ha anche vinto gli Oscar, ma io adesso non vi dico il titolo. Vi faccio ascoltare la canzone di questo film e voi sicuramente andrete a capire di cosa stiamo parlando. Attenzione.
2: So uno strano animale, so tipo eccezionale. So il re di quartiere, te tengo il potere.
1: Questo è un grande
0: canta.
1: Film, non la so a tutti. La violenza, mi scappa la violenza. Ed è stato, San Siro è stato lo sfondo anche di eccezionale, veramente un filmone che vedeva tra l'altro... le scenette tra milanisti, interisti, juventini,
0: sì,
1: insomma,
0: bellissimo. Sì, ma è uno dei tanti, ma veramente di tanti
1: va bene,
0: film.
1: Va bene, va bene. Allora, che si fa? Che si fa?
0: Che si fa adesso?
1: Salutiamo San Siro.
0: Salutiamo San Siro e vorrei fare un saluto particolare.
1: Vai, se concesso.
0: Voglio
1: concesso.
0: Salutare i ragazzi del Ciringuito.
1: Fantastico,
0: di San Siro.
1: Fantastico.
0: Perché voi sapete, non so se
1: non tutti lo sanno,
0: ma fuori da San Siro c'è un piccolissimo Ciringuito, ma una roba piccolissima, proprio piccola.
1: Che è carinissimo.
0: E ci ho lasciato
1: bene,
0: il cuore lì.
1: Si beve molto bene. Perché voi immaginatevi un Ciringuito come quelli delle spiagge, tutto
0: esatto.
1: In legno così, ma quando vi sedete davanti a voi avete
0: San Siro.
1: La maestosità
0: e ragazzi,
1: di San Siro.
0: Quando è illuminato è pazzesco.
1: Sì.
3: Radio 001 Italia. Musica italiana e more.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio
1: e
4: Show.
1: E lasciamo San Siro, mi raccomando, prima che lo tirano giù dovete assolutamente farvi un giro. E poi quando lo distruggeranno, secondo me vale la pena andare a rubare qualche cimelio,
0: qualche
1: seggiolino.
0: Un sassetto anche.
1: Giusto, sì.
0: Io sono l'amante dei sassi.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene, allora, chi non ha bevuto durante l'inverno a San Siro un bel caffè caldo?
1: Caffè Borghetti, quello
0: caffè
1: con dentro il liquore.
0: Chi non l'ha bevuto?
1: Sì.
0: E allora noi abbiamo deciso di parlarvi dei caffè particolari e strani che ci sono in giro per il mondo.
1: E non li trovate a San Siro.
0: No, e non li trovate,
1: non
0: a, San
1: li trovate
0: Siro.
1: A San Siro.
0: Allora, due caffè hanno qualcosa di molto comune tra loro. Perché
1: dai,
0: sia
1: vediamo se
0: il caffè
1: vai.
0: Dello Zibetto che il caffè Avorio Nero,
1: sì.
0: Cosa fanno? Se uno se lo mangia lo Zibetto, l'altra se lo mangia l'elefante, poi lo butta fuori dal
1: da
0: dietro.
1: Da qualche parte passerà.
0: Esatto. E dei simpatici ometti vanno lì a raccoglierlo, lo lavano, lo disinfettano, lo sistemano e ci fanno il caffè.
1: Io posso immaginare che raccogliere i chicchi di caffè dalla popò, diciamo così,
0: c'è gente che viene pagata per questo.
1: Dello zibetto probabilmente è anche semplice.
0: Sì, ma
1: andare a recuperare un chicco di caffè in una montagna penso che sia vero. Ecco il classico detto: andare a cercare un ago del
0: ma poi veramente ma c'è gente pagata per questo. E no, ma poi raga, cioè uno costa 60 euro a tazza e l'altro 40 euro a tazza. Però vedi, quello dell'elefante costa 40 euro, eppure è più difficile trovare il chicco.
1: È vero.
0: Non so, questa
1: ma
0: cosa
1: sai
0: è strana.
1: Ma sai probabilmente perché?
0: Perché?
1: Perché nelle montagne di popò degli elefanti ne sono contenuti molto di più, quindi
0: ne
1: c'è più materia
0: più.
1: E quindi il prezzo si abbassa.
0: Può
1: invece
0: essere,
1: in un zibetto probabilmente devi andarle a cercare con la mente di ingrandimento. Va bene.
0: Allora, un altro caffè che mi piace tantissimo si chiama Ass Kicker, che è dell'Australia.
1: Sì.
0: E è proprio questo, è un caffè che ti prende a calci nel sedere.
1: È vero.
0: Perché praticamente contiene 60 volte la caffeina di una tazzina di espresso normale ed è in grado di tenerti sveglio fino a 18 ore di fila.
1: Non male, non
0: secondo
1: male.
0: Me questo è come il Viagra.
1: Se la Rebu ti mette le ali, questo qua ti fa è proprio un razzo.
0: È come bere 10 Red Bull.
1: Sì. No, mamma no, mia. Di più?
0: Mamma mia, sì, cioè sì, una roba allucinante.
1: E poi abbiamo, diciamo, l'ultimo che è particolare, che è quello svedese, dove all'interno del caffè ci mettono dei cubetti di un loro formaggio locale che si scioglie, fa una cremina. Ecco, loro fanno il cappuccino in questo modo, il cappuccino al formaggio.
0: Il cappuccino al formaggio, così. Mamma
1: esatto,
0: mia.
1: Sì,
0: sarà
1: sì.
0: Tipo il puzzone, il formaggio?
1: Sì,
0: quello nostro della Val d'Aosta.
1: Puzzone di Moena, non è della Val d'Aosta.
0: Dov'è?
1: Secondo me è dall'altra parte, del
0: Trentino.
1: Sì,
0: Trentino?
1: Secondo me sì.
0: Ah, il puzzone del Trentino. Allora.
1: Assolutamente sì. Va bene, ci ascoltiamo un pezzo rivisitato, tratto dallo Zecchino d'Oro, e lascio a te l'onore di presentarlo.
0: Il caffè della Peppina non si beve alla...

0: Bentornati a Così e Cos'ha, radio show con me, medesimo Teo, e la nostra Stella Muppets Miss Piggy, giusto?
1: Sì, giusta.
0: Che per chi non l'avesse, non si ricordasse o non avesse capito perché è soprannominata così, è perché poverina, da tipo 6 mesi a questa parte, c'ha una slogatura alla caviglia e deve fare le puntate da seduta.
1: Settimana prossima mi vesto da Miss Piggy.
0: Settimana prossima ti
1: Giuro
0: devi vestire...
1: mi vesto da Miss
0: Piggy.
1: No,
0: attenzione, ti devi vestire molto bene perché
1: sì?
0: possiamo anticiparlo.
1: Settimana prossima
0: ci sarà una festa, Così e Cos'ha radio show. Non vi diciamo perché,
1: no.
0: Però ci sarà una festa.
1: È
0: quindi
1: vero.
0: Tutti dovete venire belli, vestiti bene.
1: Va bene,
0: okay?
1: E io sarò la prima.
0: Molto bene. Allora, passiamo dal caffè, che è una delle bevande più consumate al mondo, soprattutto in Italia, ad un'altra, che è la pasta. Perché in questa settimana ricorre il consueto anniversario della giornata mondiale della pasta.
1: E a noi, durante questo anniversario, ci piace tantissimo parlare di una cosa che ci fa tanto ridere.
0: Di una religione.
1: Una religione che è il
0: pastafarianesimo. Ecco.
1: Sì, perché i pastafariani sono quelli della religione.
0: Esatto.
1: Che è una religione serissima.
0: È vero, cioè, riconosciuta.
1: Riconosciuta, che ormai adesso non mi ricordo da quanto tempo c'è, ma
0: metà,
1: sarà almeno 20 anni.
0: Ma anche
1: di più,
0: secondo
1: me.
0: Sì, è stata fondata da un ricercatore universitario negli Stati Uniti, che per andare contro, come simbolo di protesta, con i programmi che erano stati inseriti nella sua università, si è inventato questa forma di religione, e adesso ha incontrato anche un sacco di adepti, e esiste anche la chiesa pastafariana italiana.
1: Esatto, bravissimo. E allora noi cosa abbiamo fatto? Per non parlare sempre delle stesse cose dei pastafariani, abbiamo trovato le iniziative di quest'anno.
0: Insomma, ragazzi,
1: attenzione,
0: seguiamo.
1: Vai. Allora, il Ramadan.
0: Ok. Che è un po' un incrocio tra il Ramadan, un po' una,
1: il Ramadan e il ramen.
0: Il ramen
1: è fatto di pasta. Esatto. È stato il primo marzo del 2025. È un periodo dedicato allo studio e alla riflessione.
0: Ecco. Okay, ci sta.
1: Poi c'è il
0: semolinario. Che viene questa parola dal semolino, che è stato un fine settimana incentrato anche questo su studio, preghiera e discussioni teologiche, tra l'altro a Milano Marittima.
1: Okay. Bellissimo.
0: Quindi,
1: okay.
0: Tra uno spritz, un mojito e l'altro.
1: Esatto, è una piadina. Ci facciamo anche un semolino.
0: E diciamo l'ultima fondamentale, che è stata l'incontro con un'altra fantastica aggregazione, che è l'OUAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, nel quale si è discusso dei valori fondamentali come la blasfemia, oppure per proporre un esperimento scientifico sui vilipendi alle scritture sacre, eccetera.
1: Porca
0: eccetera,
1: pasta.
0: Eccetera, eccetera.
1: Porco spaghetto.
2: La vita le bela.
1: E la vita le bella, fantastico.
0: Il nostro momento comedy.
1: Che però oggi abbiamo deciso
0: di omaggiare un grandissimo barzellettiere d'Italia, che purtroppo è scomparso.
1: Guarda, posso raccontare una cosa velocissima?
0: Vai.
1: Io l'ho conosciuto quando ero piccolina, perché i miei zii avevano un negozio in via Torino, e lui veniva a fare la spesa in quel negozio, e ogni volta che scendeva mi raccontava le barzellette.
0: Ecco, stiamo parlando del mitico, a proposito, San Siro, Milano, Gino Bramieri. Insomma,
1: bravissimo.
0: Dai. Allora, vi abbiamo scelto 2 o 3 clip delle sue migliori barzellette. Quindi, signore e signori, buon ascolto e buone risate con Gino Bramieri.
3: Muore un grande cardiologo. Funerale. Centinaia di migliaia di fiori. Fra questi fiori primeggia un cuore di rose rosse. Dietro il feretro c'erano 2 medici, uno rideva con un matto. Dice, ma perché ride? No, rido per la poca fantasia. Hai visto? Muore un cardiologo, gli fanno un cuore di rose rosse. Beh, è giusto, muore un cardiologo, un cuore di rose rosse. Ma lei perché ride? Non ride perché penso, quando muoio io, che faccio il ginecologo. Allora, sempre a proposito di morti e di funerali, questa è romagnola, 2 contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito la domenica, l'altro invece vestito classico, contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto. Trova questo amico segolino, lo guarda e fa, beh, così fatto? Cosa è successo? Cosa è combinato? Cosa è successo?
1: Sei anche ubriaco.
3: Quando sei andato? Quando sono andato a seppellire mia suocera. Beh, e com'è che si è ridotto così? Lei non voleva. Una vedova si presenta in paradiso. Scusi San Pietro, per caso conosci mio marito? Non lo so che tipo è. Guarda, un tipo estremamente originale. Pensi, prima di morire mi ha detto: se mi tradirai mi girerò nella tomba. Ah, lo conosco, qui lo chiamano la trottola.
1: Grande, grande, lo adoro.
0: L'ultima,
1: lo adoro.
0: Dovrebbe esserci l'ultima.
3: In un clima di riproposta anni 70, questa la trovo molto divertente. A Livorno c'è un grande funerale. Funerale. 5-6 mila persone in fila. C'è questo carro funebre senza la bara. Dietro questo carro funebre senza la bara c'è un signore distintissimo che ha al guinzaglio un mastino napoletano, un cane grosso così. 5.000 persone, carro senza la bara, signore col cane. Si avvicina un vecchietto e fa: beh, livornese, ma chi è morto? È morta la mia moglie. Ma se non c'è la bara? L'ha mangiata lui.
0: Attenzione. Il colpo di scena.
3: Il cane l'ha mangiato la moglie. Il cane l'ha mangiato la moglie. Ve lo presteresti il cane?

0: e Damiano Davis e Tila Nile Rogers con Talk to Me.
1: Dovevamo dirlo,
0: presentare Damiano David.
1: Ma io avrei fatto anche a meno, ma
0: lo so che tu non lo sopporti, ma vabbè, fa niente.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, adesso abbiamo un argomento un po' particolare.
1: Ecco.
0: Allora, voi avete presente il Botox?
1: Sì.
0: No, cioè quando uno vuole farsi un po' più giovane, si fa il botolino nelle zampe di gallina. Sugli occhi,
1: sì.
0: No?
1: Ecco,
0: sulle labbra, no? C'è il Botox sulle labbra, così. Ecco, noi adesso c'è una nuova moda.
1: Sì, però il nome di questa nuova moda lo dici tu.
0: Sì, certo, lo dico
1: okay,
0: io.
1: Vai.
0: Ve lo dico anche con quest'aria un po' così.
1: Tu dovrei mettere sotto la musica di Super Quark, perché questa
0: è una notizia scientificissima.
1: Sì.
0: Si chiama Scrotox.
1: E voi vi direte, ma chissà come mai.
0: Ma lo dico così come deve essere detto?
1: No, vabbè, magari siamo ancora in fascia protetta, quindi
0: dirlo. Ma sempre, cioè...
1: Sì, va bene, provaci, dai.
0: Allora, diciamo così, che gli uomini hanno una parte anatomica
1: sì,
0: che è tondeggiante,
1: sì,
0: due insieme, tondeggiante, che ogni tanto è un po' raggrinzita.
1: Ok, sì.
0: Ci si fa il Botox anche lì.
1: Va bene.
0: Quindi diventa lo Scrotox.
1: Sì, va bene, cioè, nel senso,
0: allora,
1: innanzitutto io ho paura, ad esempio, degli aghi. Non vado neanche a fare i prelievi del sangue, figuriamoci se mi faccio punturare là. Cioè,
0: ho capito, però se una persona è in difetto,
1: certo,
0: perché ha, come dire, una parte del corpo raggrinzita, è giusto che si faccia il botulino.
1: Ho capito,
0: però,
1: ma se c'hai quella parte del corpo raggrinzita, vuol dire che comunque ormai hai una certa
0: anche tutto
1: età
0: il resto.
1: E tutto il resto, cioè cosa fai? Ti immergono nel botto.
0: No, sei tutto raggrinzito, ma quella parte lì lucide, bella liscia.
1: Belle lucide.
0: Belle, okay. Come si dice,
1: tipo i battacchi delle porte.
0: Bravissimo! Okay. Tu prendi il davanti e sbatti, no?
1: Vabbè, io ho queste tendenze proprio.
0: Si iniettano la tossina botulina del Botox e questa cosa dura per 4-5 mesi.
1: Ecco,
0: poi va rifatta.
1: Vabbè, signori, fateci sapere.
0: Signore, fateci sapere se i vostri signori hanno fatto lo Scrotox.
1: Ah, ok. O se vi interesserebbe che i vostri compagni vadano a fare questa pratica, non lo so. Io sono di un'altra idea.
0: Probabilmente tu non ne hai ancora bisogno.
1: Meglio qualche ruga, ma che tutto funziona, piuttosto che avere la bella roba in vetrina, poi la compri e non funziona.
0: C'hai ragione anche tu.
2: Ci sono giorni in cui tutto sembra troppo. Troppe cose da fare, troppi pensieri nella testa, troppe responsabilità da sostenere. Sentiamo il corpo contratto, la mente agitata, il cuore distante. Ma andiamo avanti, sempre avanti, come se fermarsi fosse pericoloso, come se rallentare significasse crollare. Lo stress che proviamo non è solo stanchezza, è un segnale, è un indicatore, un richiamo, una richiesta d'aiuto che parte da dentro e dice: per favore, guardami, prenditi cura di me. Ma spesso ignoriamo quella voce perché ci hanno insegnato che il valore è nel fare, non nell'essere, che contano i risultati, non il respiro, che fermarsi è un lusso, non un diritto. Fermarsi non è perdere tempo, è ritrovarsi e riconnettersi a ciò che conta e dire: io valgo anche quando non produco.
0: E rieccoci col nostro GV, il nostro
1: Good Vibes,
0: con il dottor, questa volta, Enrico Gamba,
1: sì,
0: illustre psicologo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci fa, diciamo così, quasi un monologo, perché è lunghissimo.
1: Noi ne abbiamo preso un pezzettino,
0: dove ci dice che abitiamo in una società in cui dobbiamo per forza fare.
1: Sì, è vero,
0: cioè,
1: sempre di corsa,
0: sempre. Non è ammesso potersi fermare.
1: No, è vero.
0: Ma cosa succede quando non possiamo fermarci? Anzi, quando noi chiediamo al nostro corpo troppo, che è proprio il nostro corpo che ci ferma.
1: Eh sì.
0: Perché a un certo punto ci dice che stiamo esagerando e che dobbiamo fermarci. E la cosa che mi ha fatto più impressione di tutto quello che lui ha detto,
1: certo,
0: quando dice che Passano i giorni, ma passa anche la vita.
1: È vero, passano i giorni, passa anche la vita. E tra l'altro lui dice una cosa molto molto importante, che noi siamo abituati a correre, siamo la società del fare, ok? Se non facciamo, se non abbiamo le mani in pasta in tutte le cose, ma lui dice che abbiamo anche una parte interiore che di queste robe non gliene frega assolutamente nulla e vive e sta in piedi per altre cose, che sono le emozioni piuttosto che i piaceri, la gioia.
0: Esatto.
1: Quindi veramente, ragazzi, ogni tanto forse bisogna un po' rallentare, no?
0: Fermarsi, ecco. E capire che non dobbiamo essere necessariamente per forza sempre al top e goderci i momenti che pensiamo siano dei momenti inutili. Non sono,
1: è vero,
0: inutili,
1: è vero.
0: Sono dei momenti fondamentali.
1: E lasciate da parte ogni tanto il vostro io e fate vincere il vostro sé. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: Ed è arrivato il grandissimo momento di Così e Cosà Radio Show, dove la nostra Stella ci darà le informazioni dell'oroscopo dei due segni più hot di questa settimana. Quindi Stella, lascio a te la parola e a tutti aprire le orecchie.
2: Allora, Cancro, in questo periodo potresti sentirti un po' più emotivo del solito, ma non temere, il tuo bisogno di connessione profonda si tradurrà in momenti di dolcezza infinita. Condividi i tuoi sentimenti con il partner e lasciati avvolgere dall'amore. Il mio consiglio è un abbraccio stretto, stretto, stretto e lungo, che può trasformarsi in qualcosa di molto, molto più intimo.
1: I caldi abbracci di Olaf, tipo.
2: Sì, esatto.
1: Bene, bene, sì.
2: Poi abbiamo lo Scorpione. Scorpione, il tuo fuoco brucia più che mai, sei inarrestabile e la tua sensualità oscura e magnetica conquisterà chiunque ti si avvicini. Non trattenerti, il desiderio ti guiderà verso momenti indimenticabili. Il mio consiglio? Sorprendi il partner con un gesto audace e provocante. Sarà una giornata da ricordare.
1: E chi più provocante di lei se non Miley Cyrus con Easy Lover?

0: Signore e signori, siamo nel nostro momento hot.
1: Eccolo, il tanto atteso momento hot. Però oggi è un momento hot geografico, perché
0: esatto,
1: daremo delle nozioni importantissime, giusto?
0: Ah no, che pensavo che parlassi di geografia del corpo.
1: No, quella è anatomia.
0: Ah, la geografia del corpo.
1: La geografia, è vero, l'anatomia è un po' la geografia.
0: Allora, di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che è stata stimata una classifica di quali sono i paesi sessualmente più attivi.
1: Ecco, fondamentale, no?
0: Fondamentalissimo. Io adesso vorrei essere dentro di voi per sentire il vostro cervello cosa vi comunica.
1: Ma te lo
0: perché...
1: dico io. L'Italia, noi italiani. Il Mediterraneo, noi. Allora, il Mediterraneo c'entra.
0: Sì, un pochino.
1: Un po' tanto.
0: Ma non così tanto. Perché, signori e signori, l'Italia è solo a metà della classifica.
1: Già.
0: Perché al primo posto. No, partiamo dalla quarta.
1: Partiamo dalla quinta.
0: Partiamo dalla quinta.
1: Alla quinta posizione, India, con una media di 130 rapporti all'anno.
0: Alla quarta posizione, la Polonia, con 140 rapporti all'anno.
1: Podio, arrivano i freddi e glaciali russi con 143 rapporti all'anno.
0: Poi passiamo al caldo, caldissimo Brasile del secondo posto, 145 rapporti all'anno.
1: E vince niente po' di meno al primo posto la Grecia con 164 rapporti all'anno.
0: Fighissimo. Ma allora, mentre noi dicevamo tutta questa roba, ovviamente è 140 rapporti all'anno per coppia.
1: Beh, certo.
0: Io pensavo, se devi
1: calcolare anche
0: una media.
1: Quelli manuali, no, si
0: certo.
1: sfodera
0: però
1: di mille milioni.
0: Pensavo, ci sono circa 365 giorni all'anno.
1: Sì.
0: Se sono 164 rapporti,
1: più o meno la metà.
0: Ok, vuol dire un giorno sì,
1: un giorno no. In Grecia
0: bella.
1: Un giorno sì, un giorno no.
0: Bello, mi piace, io voglio andare a vivere in Grecia.
1: Ah sì, davvero?
0: Sì.
1: Beh,
0: non c'è.
1: Ci danno dentro in Grecia,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, mi piace,
1: da
0: mi piace.
1: Questa classifica sembra
0: però
1: che ci
0: scusami,
1: danno
0: sì. Però scusami, se uno in realtà sì. lo ha rapporti in una settimana due volte,
1: sì.
0: ma lo fa tre volte ogni volta che hai recuperato
1: lì,
0: i 164 della Grecia, no?
1: Pensa quel fortunato che ha il passaporto sia greco che brasiliano. Cioè lui è il numero uno proprio in assoluto.
0: La top ten.
1: Infatti il suo nome è Ronaldo Christopoulos. Va bene, dai. Ci abbiamo scherzato sopra un po', come al solito, alla così e cos'ha, diciamo così.
0: Olivia Dean, Man I Need.

0: E abbiamo finito anche questa puntata.
1: È durata un'oretta. Siamo stati insieme un'oretta, è volata. E anche oggi abbiamo fatto un bel giro comunque da San Siro al caffè, ai pastafariani. E poi ovviamente siamo andati nello spazio hot, dove
0: Grecia, Brasile. Abbiamo fatto il giro del mondo.
1: Posti di un certo livello,
0: Sì, esatto.
1: Allora ragazzi, la puntata è finita, ma io volevo ricordarvi l'appuntamento fondamentale con la puntata di settimana prossima, perché vi ricordo ci sarà una grandissima festa e voi siete tutti invitati, tutti siete invitati, tuttissimi. Quindi mi raccomando, state con noi e seguiteci specialmente e soprattutto settimana prossima.
0: Allora, vi ricordiamo di poterci scrivere a cosiacosa.radioshow@gmail.com e direi che vi salutiamo.
1: Vi salutiamo perché noi andiamo a preparare la puntata della settimana prossima.
0: Sì.
1: Un molto
0: bacio.
1: Bene.
0: Mua.
1: Mua. Anch'io oggi.
0: Anche tu
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, anch'io.
0: Che carino.
1: Hai ascoltato Così e Cos'ha, radio show con Stella.
2: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
0: Teo.
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
11: Il nostro sito web www.001italia.eu.
0: Radio 001 Italia.

è tutto come qua. E se fa freddo come giù in città. Stanotte voglio camminare nella nebbia.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente.

I mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: Il nostro sito web www.001italia.eu.
5: In Italia sono un italiano.
0: Radio 001 Italia.
6: Musica italiana.
7: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiani!

Sicuramente un momento importante radiofonico, il disco novità. Abbiamo selezionato uno dei più grandi artisti italiani, Cesare Cremonini. In questa canzone Cesare va oltre i propri confini artistici, continua a sperimentare senza perdere la propria identità. Disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.

0: disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.
1: Disco novità.
2: Radio 001 Italia.
3: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

imboccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: strada ho perso amici come le monete. Faccio tutto quello che voi mi chiedete. Bello quando in giro mi riconoscete.
1: Ah, ma tu sei Mischilla?
0: No. Lei si aspetta un addio da film struggente, ma perché versare lacrime sul niente?

pioggia di lampi colorati incendia il palcoscenico, ma la prima cosa a bruciare è il tuo stomaco. Gli effetti speciali precedono sempre gli effetti collaterali. La fama è solo il franchising del successo. Ti fermano per strada perché sei qualcuno. Ti chiedono le foto perché sei qualcuno. Ti invitano alle feste perché sei qualcuno. E quante volte tu, più che qualcuno, avresti voluto essere qualcun altro? Nuove amicizie attratte dal soldo. Rapporti umani costantemente in saldo. Nessuno al mondo è ricco. Ci sono solo poveri e poveri con i soldi. La differenza tra l'essere in bolletta e il non voler pagare la bolletta, specie quella dei riflettori. Ma è pericoloso spegnere le luci della ribalta se hai paura del buio. Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso. Il tuo privilegio è l'IVA di un prezzo troppo alto da pagare. Per quanto potrai guadagnare, le tue debolezze resteranno un lusso che non ti potrai mai permettere di ostentare. Ci sono giorni in cui rinuncerai al successo, ma oramai è successo.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
3: Tratto da una storia vera.
2: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
3: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
4: Hai paura?
2: Sì.
4: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
3: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
6: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
7: Ormai lo sapete, il weekend è un po' come casa nostra. Benvenuto weekend, il titolo di questo programma che prende vita in questo preciso istante. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio fin da subito perché seguite tutti i programmi della vostra radio preferita. Sì, perché qui trovate la musica per i vostri gusti, quindi non ve ne pentirete, continuate a seguirla, mi raccomando. Cominciamo subito. Beh, vi anticipo che oggi avremo naturalmente tanta musica, in particolare musica italiana, che scopriremo subito dal primo pezzo. Bene, detto questo, che cosa vi posso dire? Beh, cominciamo ufficialmente, dai.
6: Benvenuto weekend.
7: Sì, questo l'abbiamo ricordato, il titolo del programma, ma non dimenticate che è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Partiamo.
6: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.

0: di noi.
1: Si intitola Notti Italiane, lui è Ruggero. Quando penso a Ruggero mi viene in mente Carlo Verdone quando interpretava Ruggero, quello che faceva parte dei Figli dell'Amore Eterno, vi ricordate? Grande Verdone, grandissimo, beh, indimenticabile. Sempre grandissima musica qui.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: L'ultima grande canzone di Fabrizio Moro intitolata Non ho paura di niente. Adesso c'è lui, il nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano. La settimana scorsa ho detto che si trovava in collegamento da Ravenna. Solitamente lui risponde da Reggio Emilia, anzi in collegamento da Reggio Emilia. Non mi sono sbagliato la settimana scorsa, perché lo scorso weekend lui si trovava a Ravenna per una delle sue seratone da DJ che fa in giro un po' qua, un po' là. E insomma, il DJ Vittorio Veneziano indubbiamente ci mette del suo e fa benissimo, perché la sua sequenza mixata è davvero unica. Faremo un bel tuffo nel passato nei prossimi 4 minuti proprio grazie a lui. Vai DJ!
2: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.

0: tutto il weekend. Benvenuto al weekend.
1: Radio 001 Italia. Musica italiana e more.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

0: Emma ha fatto nuovamente centro con Brutta Storia all'interno di Benvenuto Weekend. Vi ricordo, c'è tutta la musica del momento e non, e in questo caso sottolineo questa parte finale della frase, cioè e non, sì, perché siamo arrivati al momento del disco story e grazie a questa canzone vi faccio fare un salto nel 1978, quando uscì questo brano, grande successo di Antonello Venditti, nonché suo grande classico. Ripeto, anno 1978, disco story di oggi sotto il segno dei pesci.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

Cari amici, quando si parla di Sophie and the Giants si parla praticamente di una garanzia nel mondo della musica dance. Quindi questa era Pink Champagne e il ritmo non si ferma mai.

0: amici, anche lui è un pilastro di Benvenuto Weekend, è il DJ Beda con un featuring davvero molto interessante, un featuring, cioè una collaborazione, una presenza nel suo brano. Sì, molto interessante, featuring Giulia B, il pezzo si intitola My Heart in You e a questo punto arriva il momento di portarvi così virtualmente al cinema, però vi ricordo che tra pochissimo ci sarà lo spazio del terzo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Mix Mauro Guazzotti. Rimanete sempre con noi, adesso fatemi vedere l'orologio, ma sì dai, andiamo al cinema virtualmente.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
3: Ti senti mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
5: Hai paura?
3: Sì.
5: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

sicuramente uno degli artisti più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo, Ermal Meta con Ferma gli orologi. Vi voglio ricordare che c'è la nostra pagina Facebook, mi raccomando visitatela, si chiama ovviamente come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante, io sono Alessandro Parodo. Buon ascolto, amici!

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: La chiusura di Benvenuto Weekend è sempre un gran finale, beh, grazie a lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
3: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: Termina così anche la quarta puntata di stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2025-2026. Io sono Alessandro Parodo, sono felicissimo di essere stato con voi anche oggi. Mi raccomando, continuate ad ascoltare la vostra radio, perché tutti i giorni vi propone tutta la musica che vi piace, con contenuti davvero molto importanti. Quindi la vostra radio sempre con voi e voi con noi. Beh, facciamo una grande famiglia del resto. Per quanto riguarda invece la quinta puntata di Benvenuto Weekend, l'appuntamento sarà tra 7 giorni, sempre qui. Vi aspetto in tanti, come sempre. Buon fine settimana a tutti!
2: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Radio 001 Italia.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
6: Tratto da una storia vera.
5: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
6: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
5: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
6: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
9: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
10: Ehi là, sono proprio carico.
11: Cioè, cominciare la trasmissione in questo modo qui proprio è già di buon auspicio. Ciao, ben trovati un'altra volta con i Golden Classic. Adesso sì, sono un po' più carico, diciamo così, ho voglia di sentire della gran bella musica degli anni 70-80. E questo è l'appuntamento ideale per chi vuole ritornare ad assaggiare quelle note che sono stati grandi pezzi musicali e che, malgrado tutto, malgrado siano passati un sacco di anni, sono sempre attuali. Oggi vi anticipo che avremo una bella trasmissione con un sacco di bella musica che si definiva una volta black, già da questa prima canzone qui che apre il nostro appuntamento. Grande. Questo qua è stato uno dei primi rapper e soprattutto lavorava anche in radio e faceva tutto in diretta, lui mitico. Joko Anderson. Lo ascoltiamo con questa bellissima Rhythm Talk. Buon ascolto di Golden Classic.

Pensate che questo qua è stato definito colui che faceva le trasmissioni in un modo serrato, parlava tutto in questo modo qua, faceva le trasmissioni che non davano tregua. Cioè proprio una parola dietro l'altra, ma è stata una grande cosa ascoltare questa bella canzone per aprire il nostro Golden Car. Pensate che questa qui lui la faceva proprio in diretta, cioè faceva delle robe meravigliose questo personaggio che aveva incominciato nel 1950 alla WBEL di Baltimora. Grande. Ha dato poi comunque altra dimostrazione di sua bravura con altre cose che faceva in diretta. Personaggio meraviglioso, Choco. Dai, lo salutiamo, ok? Perché nell'appuntamento che state ascoltando ci sono due canzoni, una in particolar modo che rappresenta gli anni 80 al 100%.

0: Era il 1981, grande anno per la musica black, perché in questi pochi istanti abbiamo sentito due grandi pezzi che nel 1981 sono stati più rappresentativi, quando ho presentato, prima di farvi sentire la canzone di Junior, dicendovi sono due canzoni che proprio ci riportano agli anni 80 e si ricordano molto molto bene. Effettivamente queste erano quelle che passavano di più alla radio all'inizio, di quando la radio incominciava a scalpitare alla grande. Il signor Junior aveva fatto quella canzone che aveva fatto il debutto nella classifica inglese ed era arrivata addirittura al numero 7, quindi molto in alto, e oltretutto per questa cosa aveva vinto anche un bellissimo premio dalla rivista Billboard. La canzone gira intorno a una frase ricorrente che lui dice: ma mamma, o comunque quando crescerò, vedrò il mondo come lo vedete voi adulti? E qui c'è la risposta della mamma che dice: mamma, io tu sei, prenditi il tuo tempo giovanotto, non avere fretta di invecchiare, prendila con calma, vivi la vita. Che ci vuole, insomma, il suo tempo. È inutile affrettare le cose. Poi Shout About It, invece, questa qui con Lamont Dozier, canzone che aveva fatto nel 1981 tantissimo successo perché era un bel ritmo, uno di quelli che entravano dentro e si cantavano alla grande, proprio anche a distanza di tanti anni. Io sono convinto che qualcuno di voi se l'è cantata questa canzone. Dai, assolutamente sì. Arriveremo alla prima pausa del nostro Golden con questa canzone che con il mondo dance non è che ha tanto.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Magari qualcuno di più giovane ricorda la canzone che si chiama Mamma Gamba. Sì, c'era anche quella. Però c'era anche questo album qua, uscito nel 1980, quello che si chiama The Turn, opera Flynn Ricard. Questa è la canzone forse più rappresentativa dell'album, è una canzone che parla in un modo allegrotto sui pericoli del gioco d'azzardo e su tutto il resto dei giochi della vita. Grande canzone, un bel rock di quello targato Alan Parsons, che ci ha fatto tanto tanto piacere riascoltare. Sembra che stia parlando in un tubo oggi. Scusatemi, ho qualche problema al naso o al microfono, non lo so. Cercherò di mettere a posto dopo, perché adesso siamo arrivati alla pausa. Ci sentiamo tra qualche istante, sempre in questa trasmissione.

0: che belle canzoni alle grotte che giravano ai tempi, ma che belle canzoni alle grotte che girano anche adesso. Che meraviglia, che meraviglia. Queste sono quelle canzoni che proprio quando le riascoltate vi riaccendono la voglia di vivere la giornata. Magari anche la mattina presto, magari un po' svegli, un po' rincorinco, però quando poi uno sente questa canzone, beh, dice, ma dai, partiamo che la giornata sarà sicuramente positiva e molto bella. Con LTD da Togetherness, questa era You Fooled Me, ed ora Ocho.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Don't

Ma che musica stiamo sentendo oggi? Caspita. Cioè, sta facendo venire la pelle d'oca, perché mi piace un casino. Cioè, sono coinvolto proprio alla grande, al 100%, perché sto usando le cuffie a manetta e di conseguenza sento il suono che arriva in un modo meraviglioso. Eravamo nel 1978 con l'album che si chiamava The Jacksons, dove abbiamo voluto far ascoltare quella bellissima canzone che era Blaming on the Boogie. Mentre in questo caso siamo un pochettino più vecchiotti. Eh sì, cari miei. Siamo esattamente nel 1969 con la canzone che è I Want You.

scelto bene la canzone? Mi auguro di sì, dai. Allora, questo è un progetto musicale nato nel 1981 che si chiama Log. In effetti c'è da dietro Leroy Burgis, che è stato anche un cantante di un'altra formazione importante degli anni 80, e c'era un altro grande produttore che era Greg Carmichael. Grandi. Questa è una canzone che fa parte di un album dove veramente c'è l'imbarazzo della scelta nel scegliere il pezzo da poter proporre alla radio. Chi fa lo speaker nelle trasmissioni del genere si trova spesso in difficoltà. Però io oggi ho voluto farvi ascoltare qualcosa di interessante, quella che si chiamava Something Else. Però attenzione, perché i prossimi due minuti circa

0: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

L'hai sentito il sitar elettronico in questa canzone? Perché in questa canzone figura anche il sitar elettronico. Io non sapevo neanche l'esistenza di questa cosa, però il sitar so che è uno strumento musicale molto usato di là, in India, da quelle parti. Non solo, l'avevano usato anche Donald Fagen e Walter Becker nel 1972 con l'album che si chiamava Can't Buy a Thrill. Da quell'album c'era questa canzone che è poi stato un grandissimo successo, forse in assoluto il più di questa formazione, che appunto aveva cantato nel 73 questa canzone ed era arrivata al numero 6 della Billboard Hot 100. Incredibile, sembrava quasi uno speaker serio. Vabbè, comunque questo suono è un po' particolare, chi ama Donald Fagen lo riconosce un po', anzi è stato un segno di distinzione questo suono per Donald Fagen, grande personaggio della musica. Avete visto che il Golden Classic però non parte solo con la musica da discoteca, ma ogni tanto va a prendere anche qualche pezzo di quelli un po' particolari, come anche la prossima canzone. Mi sono scimmiato

0: Sono stupito di me stesso. Perché? Perché oggi ho messo veramente della gran bella musica. Mi lodo e mi imbrodo da solo, come si usa dire da qualche parte dell'Italia. Scusate, questa qui mi è scappata un po' violenta. Allora, no, beh, questa musica di oggi, secondo me, è stato il top. Io credo, Vi è piaciuto il Golden? Dai, nel caso ve lo siete perso, ritorneremo ancora con altra gran bella musica, simile a quella di oggi. Simile soprattutto a questa qua di Stevie Wonder, che è grande. Io mi sono rinnamorato della musica di Stevie Wonder. Avevo già raccontato questo aneddoto tanto tempo fa. Ero partito un po' in sordina. Master Blaster è stato un pezzo che era stato sì di grande successo, ma non mi aveva colpito tanto. Poi però andando a ritornare indietro nella musica che ha fatto prima, ragazzi miei, tanto di cappello Stevie Wonder. Questa era quella che si chiama Do I Do. Scusate la voce, ma me la sono cantata e adesso sta andando via. Va bene, come va via anche il Golden Classic, perché è terminato. Ci sentiamo naturalmente su questa radio, che sia in FM, DAB, satellite, in qualsiasi parte del mondo voi vogliate ascoltare questa radio, la potete ascoltare anche e soprattutto nel web, ok? Detto questa precisazione, vi lascio su una bellissima canzone con Billy Griffin e Breaking Out. Ci sentiamo alla prossima, naturalmente, nel Golden Classic.
1: Golden Classic.

0: 001 Italia.
1: Meteo domani.
2: Domenica influenzata dalla presenza di un ciclone nordafricano. In mattinata condizioni meteo molto instabili all'estremo sud, con rovesce temporali a carico soprattutto della Sicilia, della Calabria e delle aree ioniche in genere. Per il resto tempo asciutto ovunque, ma nubi più compatte sul medio Adriatico. Nel pomeriggio altre piogge isolate potranno insistere sostanzialmente sui medesimi settori. Aumenta la copertura al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
0: 001 Italia.

0: 001 Italia.
1: Accade oggi. Giovedì 23 ottobre 2025, la Chiesa ricorda San Giovanni da Capestrano. La luna ha appena iniziato la fase crescente e il proverbio del giorno è: a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Come dire che anche nel crimine la classe sociale fa la differenza. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1863 a Torino veniva fondato il Club Alpino Italiano, nato su iniziativa di Quintino Sella, si sarebbe occupato dell'alpinismo in tutti i suoi aspetti. Nel 1884 il Regno d'Italia istituiva il proprio ufficio brevetti, aveva sede presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Nel 1923 Ankara diventava capitale della Turchia in sostituzione della storica Istanbul. Nel 1941 debutto cinematografico per Dumbo, il film di animazione prodotto da Walt Disney sul piccolo elefante con orecchie talmente grandi da consentirgli di volare. E nel 1958 all'interno di John e Sol Famì, il giornale Spirou ospitava la prima apparizione dei puffi ideati da Peyo. Nel 1990 la scoperta di una struttura parallela ai servizi segreti per contrastare un'eventuale invasione sovietica apriva in Italia il caso Gladio. Nel 1998, dalla Confederazione di Sette Banche, nasceva il gruppo Unicredito Italiano. Nel 2001, il ciclista Marco Pantani veniva assolto dall'accusa di frode sportiva per l'elevato ematocrito riscontrato nel 1995, dato che all'epoca dei fatti non era vietato. Nel 2007 veniva lanciata la navetta Discovery della NASA, lo specialista di missione era l'italiano Paolo Nespoli. E nel 2011, in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di motociclismo, perdeva la vita il pilota Marco Simoncelli, di 24 anni. Nascevano il 23 ottobre, nel 1811 l'esploratore Orazio Antinori, nel 1902 il medico genetista Luigi Gedda, nel 1920 lo scrittore Gianni Rodari e nel 1925 l'editore e imprenditore Carlo Caracciolo. Sono nati oggi anche i registi Nanni Loi nel 1925 e Bruno Corbucci nel 1931, Edson Arantes do Nascimento, il calciatore Pelé nel 1940, l'astrologo Branco nel 1944, il giornalista Peter Gomez nel 1963, il pilota automobilistico Alex Zanardi nel 1966 e l'autore e cantante H7, nato in questo giorno nel 2000. Per il 23 ottobre 2025 era la nostra ultima segnalazione, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

Le altre notti è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è

0: 001 Italia.
1: Accade oggi. È lunedì 20 ottobre 2025, la Chiesa ricorda Santa Irene e Santa Aurora. La luna calante si avvicina all'essere nuova, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo è una barca, la vita è la sua scia e quando scende la notte non rimane traccia. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1808 le truppe franco-napoletane di Gioacchino Murat prendevano possesso dell'isola di Capri dopo la resa degli inglesi. Nel 1873 lo Stato italiano dava il via all'esproprio di alcuni conventi degli ex stati pontifici a Roma per insediarvi i nuovi uffici governativi. E nel 1944 aerei statunitensi bombardavano i quartieri di Gorla e Precotto a Milano, causando 614 vittime, 184 delle quali erano bambini della scuola elementare Francesco Crispi. Nel 1973 l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven inaugurava il Teatro dell'Opera di Sydney, la cui struttura di gusci simili alle vele di una nave sarebbe diventata icona della città. Nel 1977 arrivava nei nostri cinema il film Guerre Stellari di George Lucas con Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher, che in italiano avevano le voci di Stefano Sattaflores, Claudio Capone e Ottavia Piccolo. Nel 1997 riapriva a Milano la Biblioteca Ambrosiana, dove con altri preziosi documenti è conservato anche il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Nel 1999 l'Italia istituiva il servizio militare volontario femminile, garantendo alle ragazze pari opportunità di carriera. Nel 2004 nasceva il sistema operativo gratuito per computer Ubuntu, un termine africano traducibile con «sono quel che sono per merito di ciò che siamo tutti». E nel 2011, colpito dal popolo in rivolta, a Sirte moriva il leader libico Muammar Gheddafi. Sono nati il 20 ottobre, nel 1780 la nobildonna Paolina Bonaparte, nel 1854 il poeta Arthur Rimbaud, nel 1891 il fisico scopritore del neutrone e premio Nobel James Chadwick e nel 1941 il giornalista e conduttore radio TV Giancarlo Santalmassi, scomparso nel giugno scorso. Nascevano oggi anche la cantante dei Ricchi e Poveri Angela Brambati nel 1947, la conduttrice TV Mara Venier e il critico musicale Gino Castaldo nel 1950, quindi oggi 75 anni, il calciatore e allenatore Claudio Ranieri nel 1951, l'attore Luigi Locascio nel 1967, il militare e politico Roberto Vannacci nel 1968 e la modella Miss Italia 2017 Alice Rachele Harlank, nata in questo giorno 30 anni fa, nel 1995. Anche per il 20 ottobre 2025 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.
3: Non è importante la meta, ma il viaggio. Godetevelo in compagnia di Saverio Lombardi.
4: E godetevi il viaggio. Siete su Viaggiando, Night and Day, radio show con Saverio Lombardi. E iniziamo con i Fleetwood Mac. Dreams.

La splendida voce di Lindsay Buckingham per questo Dreams di Fleetwood Mac, la metamorfosi dei loro pezzi dal blues rock al pop, alla new wave, a volte anche punk. Scaricate l'app, interagite con le pagine social di Radio Programma. Mettete il cuoricino al vostro speaker. Devo richiamarvi. Oh, hey.

Ho, The Lumineers. Affittasi nonna. Dove? In Giappone. In Giappone puoi affittare una nonna per avere un supporto quando ti lasci col fidanzato. È chiamato OK Grandma. Permette di avere a fianco una nonna, su richiesta. Il costo è di 19 euro all'ora, 3.300 yen, più le spese di trasporto. La nonna deve avere tra i 60 e i 94 anni. Il pacchetto include consigli, compagnia e un aiuto pratico a cucinare e a scrivere lettere.

0: 당신과 함께여서 행복했어.
1: 당신의 목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든 영혼의 교집합. 함께여서 너무 고맙고 행복합니다. 부디 앞으로도 행복합니다.
2: Yeah.
3: 책2 BTS K-pop. In Giappone si affittano le nonne, ma voi pensate sia finita qui? In Giappone puoi affittare un uomo di mezza età per circa 1000 yen all'ora, 6 euro, per una chiacchierata con qualcuno che abbia qualche anno in più. Si possono noleggiare intere compagnie di attori per fingersi parenti, fidanzati, colleghi. Per gli eventi c'è un altro servizio: paghi qualcuno perché presenzi a posto tuo. Va bene per i matrimoni, le riunioni scolastiche, le conferenze. È una controfigura che ti libera da impegni indesiderati. Sembrano fesserie, ma sono servizi bizzarri che rispondono alla solitudine, allo stress sociale, al desiderio di leggerezza. Un business, chiamiamolo creativo. In Giappone potete affittare di tutto. Chissà quanto costa affittare uno speaker. Una controfigura. Tiro Mancino, Calcutta, strade.

0: La versione originale di questo pezzo è del 1995, 30 anni.
1: Ci sono strade che somigliano alle vite che percorri tutte in un momento.
2: Non sai capire dove sei arrivato, ma sei sicuro che ora stai correndo.
0: Te la ricordi Roma?
3: A Milano non c'è tempo, però ci ho trovato te, che mi fai vedere il cielo come Napoli a Toledo. E l'inverno di Torino non l'ho visto mai con te. Sotto i portici a Bologna, dimmi se te la ricordi Roma.

0: Greta, Cartapesta. Te la ricordi, Roma?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
2: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
0: Poi torniamo in Giappone, ne hanno combinata un'altra. Curiosity Kill the Cat, nella versione live. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Quando è stata l'ultima volta che avete spento il telefono? O l'avete ignorato per qualche ora? Ci avete provato almeno?

Nagoya, cuore industriale del Giappone, è diventata il simbolo di una piccola rivoluzione. Il sindaco, preoccupato dall'effetto negativo dell'uso smisurato dei telefoni e della scarsa comunicazione umana, ha deciso con una direttiva locale di limitare l'uso degli smartphone a 2 ore al giorno. Ovviamente è un invito. Per creare un rapporto sereno, soprattutto col telefonino. Nessuno parla più con nessuno. Ho voluto creare un'occasione per riflettere su questo. L'ordinanza riguarda tutti, adulti, bambini, non prevede sanzioni ovviamente. Un patto civile. Una sorta di downshifting, come parlavamo 7 giorni fa, la semplicità voluta, riappropriarsi della propria vita. Ormai facciamo tutto con il telefono, apprendere, divertirci e comunicare. Ma non si può regolare il nostro tempo libero, le persone non si possono abbandonare. Voi provate, riscoprite magari che a casa vostra ci sono delle persone che chiamano famiglia. Pensate che la vasca da bagno fu inventata nel 1850, il telefono nel 1875. Se voi foste vissuti nel 1850, avreste potuto stare in vasca per 25 anni senza sentir squillare mai un telefono.

Viaggio nel tempo. Un brano del 1984 ricampionato. Ragazzi della classe del 1984, state diventando vecchiotti.

degli acchiappafantasmi. La musica è la capsula del tempo, siete tutti viaggiatori del tempo quando ascoltate una canzone degli anni che furono. La musica ha sempre il potere di raccontare la nostra vita. Tutto iniziò nel 1877 con una tromba, una punta metallica e un cilindro di stagno. Thomas Edison inventò il modo di registrare suoni, un prodigio meccanico. Da lì dischi di vetro, cera, vinile, stereotto, le cassette registrabili, le prime compilation, i nastri da aggiustare con l'abiro, il Walkman per portartele in giro, il compact disc, il CD e gli MP3. Adesso c'è lo streaming. A me manca solo il fonografo, il resto le ho toccate tutte. Il vostro speaker itinerante.

Benson Boone, Cry. State cercando la nonna in affitto. Come la volete? Dai, scrivete. Avete bisogno di qualcuno che cucina, secondo me. È proprio una brutta storia così, Julie, Emma. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Brutta storia, Emma, Giulie. Sto leggendo le info dei vostri messaggi, i vostri profili WhatsApp. Se tu guarderai con il cuore, io sarò sempre con te. Ci può stare. Il gatto sta sempre bene, questa non l'ho capita. Scrivete, interagite.
1: Radio 001 Italia.
2: La tua radio.
3: La tua musica.
2: La tua vita.
4: Chiudete gli occhi, lasciatevi sedurre dalla musica, dalle parole, lasciatevi trasportare, viaggiando con Saverio Lombardi.

Next Summer, Damiano David. Io continuo a leggere. La vita non è una corsa verso qualcosa o un traguardo, ma apprezzare ciò che si ha davanti. Oggi sono io, Alex Britti, Marco Mengoni.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: quando piove, Giorgia Golpe. Come fai quando piove, il distacco tra chi ama ancora e chi non ama più. Come saprei, live 2025 nei palazzetti tutto dicembre.
1: Non me ne frega niente.
0: Selena Gomez, Coldplay. Let somebody go. Lascialo andare.

sound coinvolgente, quello dei Coldplay. Il rock introspettivo l'hanno chiamato. Il pop elettronico degli anni 2000.

0: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
2: Tanta roba. Easy Lover, Miley Cyrus.

Vi siete decise a liberare spazio a casa? State traslocando? Vi state separando? State diventando genitori? Vi avanzano vestiti, video, carte dei Pokémon? Vendeteli! Adesso ve lo racconto come si fa. Con sotto il sound di Gloria Estefani, Miami Sound Machine.

Pensate che io ascoltavo questa canzone guidando con la mano fuori dal finestrino, ginocchio alzato sulla portiera della macchina. Beh, comunque, chi cerca trova. E in ogni cassetto c'è un tesoro a casa. Si stima che ci siano almeno 36 oggetti inutilizzati. Scarpe, giocattoli, soprammobili, biscottiere, smartphone, roba da collezione, fumetti, francobolli e carte dei Pokémon. Il 60% degli italiani ha posto la domanda a sondaggio, ha venduto qualcosa online. Microeconomia intelligente e consapevole, ma che tipo di venditori siete? Perché qua ci sono anche le categorie, mi viene da ridere. Le fashioniste circolari. Donne sotto i 34 anni attente allo stile e all'ambiente. Non vendono per interesse, ma per dare una seconda vita agli oggetti e abbassare il CO2 del pianeta. Poi ci sono i cash makers dell'usato, uomini tra i 35 e i 54 anni, concreti, attenti al valore delle cose. Vendere efficienza, libera spazio, evita sprechi e ricava profitto. Poi ci sono i genitori svuota tutto, impegnati tra famiglia e lavoro, hanno bisogno di gestire il tempo e le risorse. Vendono per fare spazio, fanno un decluttering intelligente. E vendono qualche bambino poi. Ma. Poi ci sono i minimalisti digitali, quelli della generazione Z. Vendono le cose per farne altre. Ma che ne sanno i 2000? Le fashioniste circolari, magnifico. This old and nothing really got away, driving me crazy.

sto continuando a leggere le vostre info sui cellulari. Questa è troppo carina. El porseo non muore mai vecchio. Il maiale non muore mai vecchio. E il vecchio muore sempre porseo. Volete la traduzione?

sfoglia sfoglia il giornale. In Oregon un uomo ha rubato un'auto, ma dopo aver scoperto che c'era un bambino dentro si è fermato, ha riportato il bimbo sano e salvo ai genitori e li ha rimproverati per aver lasciato il bambino incustodito. Poi è risalito in macchina e se n'è scappato di nuovo. Quest'ora di Viaggiando è andata. Vi ricordo di interagire con le pagine social di radio e programma. Se volete ascoltare qualche brano, ditelo, ma ditelo una settimana prima. Il vostro scarafone, il vostro speaker deve fare la playlist.

Restate sempre qui, sintonizzati sulla vostra radio del cuore, perché la musica continua H24, 7 giorni su 7, 7 giorni a settimana, 365 giorni l'anno. Non vi muovete che torno.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Dite di mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te. Un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more. Radio 001 Italia.

0: Radio 001 Italia. You asked for it.
1: Italia.
2: Il mondo è un posto piccolo. Oh.

0: restare fermo sulle mie gambe qui ad aspettare. E che sia il mare, che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

quanto precipitò da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata. Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo e stava quasi per raggiungerlo, ma già troppo in ritardo. Stava quasi per raggiungerlo, ma troppo in ritardo. Era scomparsa quella mano e tutta la compagnia, e chissà se era mai esistita. Era scomparsa quella mano e restava la nostalgia, e il guanto e la sua padrona pattinavano via.

raggiungibile e consumato in quella grande tempesta d'erba. Non era estate né primavera e non sembrava nemmeno autunno, e l'inverno non esisteva. Non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. E un uomo da una piccola barca con un mezzo marinaio vide qualcosa biancheggiare

omaggio di fiori, per il guanto restituito alla banalità dei cuori, ad una spiaggia senza sabbia, a una passione imprevista, ad una gabbia senza chiave e ad una stanza senza vista, ad una gabbia senza chiave, ad una vita senza vista. E intanto milioni di rose rifluivano sul bagnasciuga, e chissà se si può capire che milioni di rose non profumano mica se non sono i tuoi fiori a fiorire, e se i tuoi occhi non mi fanno

Sconfinati come l'incubo di un assassino, i desideri dei condannati. Dietro al guanto maggiore la luna era crescente, e piccoli guanti risalivano la corrente, e piccoli guanti risalivano la corrente, fino al capo dei sogni e alla riva del letto dell'innocente che dormiva. Un mostro sconosciuto osservava non osservato, sopra il tavolo un guanto incriminato, sopra il tavolo un guanto scostumato. E il guanto fu rapito in una notte d'inchiostro, da quel mistero chiamato amore, da quell'amore che sembrava un mostro. Inutilmente due nude mani si protesero a trattenerlo. Il guanto era già nascosto dove nessuno può più vederlo. Il guanto era già lontano quanto nessuno può più saperlo. Oltre la pista di pattinaggio e le passioni al dì di festa e le onde di tutti i mari. E il trionfo nella tempesta e le rose nella schiuma. Il guanto era volato più alto della luna. Il guanto era lontano, più leggero di una piuma. Oltre al luogo e all'azione e al tempo consentito, all'amore e alle sue pene, il guanto si era già posato in quel cielo infinito, dove Psiche e Cupido sorridono insieme, dove Psiche e Cupido governano insieme.

0: Radio 001 Italia.
1: Musica italiana. Musica italiana.
2: Nel continente nero,
3: balabonzi bonzi bo,
2: alle falde del Kilimanjaro.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

0: Radio 001 Italia.
1: You asked for it.

0: Radio 001 Italia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di sopra.

scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

Se ti dirà sei pazzo, non ti farà entrare. Convincersi che tanto di dormire non c'è verso, se nel letto hai il pensiero che non muore. Buttarsi soli in strada a camminare, senza pretese.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi. Seppure mi capissi, ma non capissi niente.

0: Numero 1 Italia. Musica italiana and more.
1: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
2: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.